0: show numero uno. DJ Lobo Radio Show. La Mega.
1: Dominicans, Boricuas.